Cerenello teneva un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. Cerenello teneva un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è l'ugale del cicerenel? E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è

la vacca che sta volando de musta volanda. Che ci c'è una la tenevo la vacca che sta volando de musta volanda. Non venevo lì a slippare, chissà la vacca